Quatro, così. Questo non lo so, non Venus choose once above. Right.

0: cose. Insomma, lo c'è, ricorda che si fa, non si sa.
1: Risi.
0: Vai, faccio il schifo, ti cerco la mia cosa.